0: No, no.
1: Vente entre in e clicchi nuovo a Andela.
0: Non la mando.
2: Ok.
0: Yeah.